votatela. 3. Billy Moore, Up and Down. 2. Mauro Picotto, Comodo. 1. Paola e Chiara, Vamos a Bailar. Questo è il podio di oggi, targato 26 agosto 2000. Hackeratelo, fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Questa era la Dance Floor Parade, targata 26 agosto 2000. 20 canzoni, 60 minuti, un viaggio che questa volta ci ha portato proprio dall'altra parte del millennio, dalla dance degli anni 90 alla dance che si affaccia sui 2000. Io sono Flavio, vi do appuntamento alla prossima Dance Floor Parade, perché il viaggio continua. Ciao, ne! Dance Floor Parade!

0: era Made in Italy. Back to 90s.
1: Dance Floor. Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

0: Pop on the Floor.
1: Mic check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
2: Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male.
3: Boh.

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Dance Floor. I know you wanna say it. Open your mind. The sound of the 90s.
2: Su Radio Dance Floor c'è.

agosto 1945. L'Enola Gay decolla. A 10.000 metri ci fu l'esplosione della bomba su Hiroshima.

produzione pari a 20.000 tonnellate di tritolo. Provoca un vento di 1.200 km orari. Furono abbattute tutte le opere in muratura per un raggio di almeno 2 km.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1994.

0: www.radioradio.it. Il che fa la differenza.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Check this out. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
1: Sono le 6:01.
4: Dance Floor.

non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.

sotto. La luce filtra dalla fessura, dentro c'è ancora musica, fuori qualcuno resta lì attaccato al volume. Noi restiamo nei primi 2000 con Cleaver, I'm on fire.

Le vibes arrivano e anche fortissime. Dalla console lo capiamo dal piede, dalla spalla e da quella mezza faccia che fai quando entra il punto giusto. Poi arriva un titolo storto, elegantissimo e assurdo insieme, ed è proprio per questo che funziona. Electropump, Do You Like Brahms?

All For You è come una scarica anni 90 che non ha bisogno di nostalgia. È lì, sintetica, notturna, un po' romantica e un po' da pista con il fumo basso. Poi il basso si avvicina, più grosso, più diretto. Se

lascia che sia lui a scegliere la strada, come una macchina che conosce già la notte. La cassa resta dritta, il cuore si apre un filo. Casanova chiude gli occhi, non ha bisogno di vedere cosa sta succedendo. Lo sente.

0: subito l'uscita. La radio torna normale, la stanza anche, ma tu no. Hai ancora addosso quel mezzo movimento, quel riflesso piccolo del piede, come se la cassa fosse scesa solo per gli altri. Io sono Jack, Casanova resta in console fino all'ultimo giro e questa è Dancebox. Facciamo scendere il volume piano, senza spegnere tutto davvero. Noi ci ritroviamo su Dancebox, qui, nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox, Party Like 90s.
2: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 7:02.
3: Dance floor.
6: Welcome.
3: Anni 2000.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
4: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia, tra Dalmine e il bivio per la tangenziale est esterna di Milano in direzione Milano. Coda a tratti sulla tangenziale ovest di Milano per traffico intenso tra Viale Certosa e il bivio per la Serravalle nelle due direzioni. Fino al prossimo 11 novembre sulla A7 Milano-Genova rimane chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia per lavori in direzione Milano. In Liguria sulla 10 Genova a Ventimiglia è un mezzo in panne la causa delle code tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione Ventimiglia. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Radio Dance Floor.
3: The sound of the 90s.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.
4: Hi, this is Jennifer Lopez.
5: Hey yo, this is Eminem.
6: Ciao, siamo Take That.
7: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è...

C'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1997.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, I'm Sugar Babe.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Non-stop music is on its way.
3: The sound of the 90s.
4: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
5: Luce Verde Italia.
6: Ben trovati. Per traffico sostenuto sul tratto milanese della A4 Milano-Venezia, in collonamenti da Viale Certosa alla barriera di Milano Est verso Venezia. La tangenziale ovest di Milano è penalizzata da due incidenti. Per il primo ci sono lunghe code dal bivio per la A4 a Lorenteggio verso Bologna. Si viaggia per ora su due corsie. Il secondo nella direzione opposta, quindi verso i laghi, causa incolonamenti a tratti dal bivio per Milano-Vigentina a Corsico-Gaggiano. Sulla A22 del Brennero, 2 chilometri di coda per traffico intenso tra Carpi e il bivio per la Autosole in quest'ultima direzione. Per lavori sulla panoramica della 1 Bologna-Firenze, dalle 9 alle 18 di oggi sarà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio verso Firenze. In Toscana ad Arezzo, incidente che ha coinvolto 3 mezzi sulla statale 73 Senese Aretina. Ci sono code nelle due direzioni all'altezza di Olmo. A Roma, traffico sul raccordo anulare con i maggiori disagi lungo la carreggiata interna dalla Nomentana alla Tiburtina e poi dalla Romanina all'Ardiatina. In carreggiata esterna, incolonamenti dalla Roma-Fiumicino alla Bivio per l'Ostiense. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Pure music. No commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey, yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la decima edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla A4 Venezia Trieste, file all'altezza della 23 Palmanova Tarvisio verso Tarvisio. Ci spostiamo sulla 23, dove ci sono file alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. File anche sulla 9 Milano Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera. Scendendo sulla 14 Adriatica, in colonnamenti a tratti tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Scendendo in Campania, sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli, è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente tra tre camion, avvenuto all'altezza del chilometro 60 e 700 nella galleria Montemiletto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Benevento, dove si segnalano 2 km di coda, percorrere la statale Appia, seguire le indicazioni e rientrare in autostrada ad Avellino Est. Maggiori disagi poi nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: The best of the 90s.
4: Radio Dance Floor.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hi, we're the Sugar Babes.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
8: Hi, I'm Robbie Williams.
9: Hey, this is Kylie.
10: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

This coins.

0: Sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. In colonna metti sulla A9 Milano Chiasso da Como Monte Olimpino a Chiasso perché è diretto in Svizzera. In Liguria sulla A12 Genova Livorno per un mezzo in panne, fila di 3 km tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. Trafficata la auto Brenner lungo la carreggiata verso Modena. Prima code a tratti da chiusa Val Gardena a fila Grigarda Sud, successivamente 4 km di coda tra Carpi e il Bivio per l'auto Sole. In colonna metti per 2 km è sulla A23 Palmanova a Tarvisio alla barriera di Ugovizza per attraversare il confine di Stato. Sulla 14 Adriatica per incidente 8 km di coda tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Al momento si transita su un'unica corsia. Sul tratto marchigiano della stessa Adriatica si sta in fila per 4 km a causa di un mezzo in panne tra Grotta Mare e San Benedetto del Trotto verso Pescara. Ancora disagi infine sulla A16 Napoli Canosa per un precedente incidente che ha coinvolto 3 mezzi pesanti in galleria. Resta chiuso con traffico bloccato all'interno il tratto tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. Dopo l'uscita obbligatoria a Benevento, dove al momento segnaliamo 5 km di coda, si può poi percorrere la via Appia, seguire le indicazioni per Prato la Serra e rientrare in autostrada da Avellino Est. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Radio Dance Floor. I suono degli anni 90.

0: Flow.
1: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
2: www.radiodancefloor.it 1999.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: DJ, turn it up. Radio Dance Floor.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hi, we're the Sugar Babes.
4: Hey, I'm Mariah Carey.
5: Hi, I'm Robbie Williams.
6: Hey, this is Kylie.
7: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: soon.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Back to the 90s.
14: Dance floor.
15: Let's go!
16: Daniel's Jack presents.

0: Afternoon.
1: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
2: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
3: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
2: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
1: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
4: Rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor.

0: Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 14 e 58 minuti.
0: Dance Floor.
3: Checo, you're ready?
4: Che senso? Cos'è che devo fare?
0: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
5: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
6: Eccoci pronti per un altro. Pronti per un altro Master Check 90, insieme per un'oretta ad ascoltare un sacco di belle cose, musica degli anni 90. Certo, che cazzo ci chiamiamo a fare Master Check 90 da 45.770 anni? Cominciamo senza indugio alcuno con Cici Rogers Someday, scritta da Marshall Jefferson, che decise di farla cantare a Cici, che si prestò, si immolò alla causa. E poi a un certo punto, sai cosa ha detto Dennis Jack, che intanto saluto per la parte super mixata? Sai cosa ha detto Cici al matrimonio?
7: No!
6: E vabbè, cominciamo con Someday dall'87 in Master Check 90.

0: Youngblood.
1: Sangue giovane.
0: Era Sydney sangue giovane, Sydney Youngblood con If Only I Could. Te lo ricordi nel video che poi c'era lui e la palla? Lui e la palla. Perché mi ricordo che c'era la palla. E non ho detto una balla, perché c'era la palla. Lui e la palla, mica la balla. Lui e poi la palla. Cioè, un po' la palla, un po' lui. E lui, primo piano, che faceva le sue movenze e mostrava
1: la palla,
0: non la sua, quella con cui interagiva. Che non è neanche la palla di un altro.
2: Vabbè.
0: Sydney, sangue giovane, è finito nella palla. Con If Only I Could, con bassline e drum beat presa in prestito da Break for Love di Rays, che quasi quasi ascoltiamo in un pezzettino che in qualche modo avvia anche in questo caso una fase, assolutamente sì, di sputtanamento dei dischi da cui abbiamo preso, hanno preso in prestito le loro cose, che già negli anni 90, per quanto poi dopo a loro insaputa copiati nel futuro, avrebbero copiato quelli del 70 e dell'80, per una scoppiazzatura generale che è finita in un marasma

0: era Alex Party con Simple Things del 97 e adesso arrivano loro, tornano i nostri compagni di avventura dei 90s, Ciro e Stefano con il featuring di Billy Ray Martin, questo piccolo pezzo di normalità in mezzo a dove a un certo punto c'era gente che cantava normalmente di fianco a loro senza fare la sciura.
1: Devi passare dal fruttivendolo.
0: Senza dire ste robe strane, c'era qualcuno, Billy Ray Martin, che cantava con loro Mystic Motion.

0: Hoti One, come lo dico, One versus In Excess, I'm So Crazy dal 2001. In Excess poi mi piacevano un sacco quando la buona anima andava in giro col giubbottino di pelle, con tutto il pelo di fuori.
1: La domanda che mi viene è questa. Tu negli anni 90 guardavi i peli di fuori di chiunque?
0: Questo qua, mi colpivano quelli con i peli di fuori.
1: Avevi altre tendenze?
0: Hai scoperto una parte di me un po'. No. Ti mando a cagare sonoramente, senza, come dire, dubbio alcuno, vado avanti. E arrivano le negresse verte.
2: Ma come cazzo parli? Io non ti capisco. Te,

0: Vabbè, nel momento tutto alternativo di questo Masterchef, le robe un pochino più ricercate, abbiamo mandato anche Tito Puente. Hola, Ticoz. Rankin Khan nella versione dei Masters at Work, che si davano un grande affare, i due dei Masters. Si davano un grande affare. C'era Kenny Dog Gonzalez.
1: Bravo, eh?
0: Lil Louis Vega.
2: Bravo!
0: San Marco! San Marco!
3: Sogli di tanto.
0: Vabbè, vedi che sono bravo. E pensa che anche la roba house americana, che non è che fosse proprio il mio forte in quel periodo. Vabbè. E adesso arriva quella cosa che finalmente ci permette di ascoltare in versione moderna o ammodernata, cioè remixata, un pezzo famoso dei 90-2000. Quindi è nient'altro che un remix. E siccome è dei giorni nostri, è arrivato il momento del remix today.
4: Masterchef 90 presents Remix Today.

0: If This Ain't Love, Health and Days Remix, la Madonna Santa. Comunque a me piace molto di più l'originale, anche perché qua fondamentalmente non hanno fatto un cazzo. Noto questo sforzo di farle a tutti i costi con i groove moderni. I pezzi secondo me andrebbero anche nobilitati un po' di più, però è il mio punto di vista. Non voglio fare il polemico, non voglio fare quello che distrugge tutto, però vabbè, secondo me poteva anche essere fatto meglio. Vabbè, ci prendiamo una piccola promo pausa, poi torniamo fra non molto e sarà ancora Mastercheck 90 con questa torneremo con un brano del finire degli 80, Jovanotti con Vasco. State qua,
1: Mastercheck 90. Mastercheck con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
2: Come back soon. Radio Dance Floor.
1: La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, incolonnamenti per 2 chilometri sulla A23 Palmanova Tarvisio alla barriera di Ugovizza per attraversare il confine di Stato. Sulla 4 Milano-Venezia per incidente si sta in coda per 4 chilometri tra Sirmione e Peschiera verso Padova. File su questa autostrada nella zona di Milano tra Cormano e Milano Est verso Venezia. Trafficata la A22 del Brennero verso Modena, file tra Bolzano Sud e Affi e poi proseguendo tra Carpi e Allacciamento 1. Sulla 14 Adriatica code tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, direzione Bologna. File sulla A1 Milano-Bologna tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna. Code anche al sud sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino verso Napoli. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor. I know you wanna say it. Open your mind. The sound of the 90s.
1: Mastercheck 90 con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.

0: E questa è Pascal. Con questa traccia Jovanotti si è presentato al Festival di Sanremo dell'89 e ha potuto farlo soltanto perché durante il servizio militare gli hanno chiesto di scrivere una canzone per Classe di Ferro. Te la ricordi Classe di Ferro?
1: È la storia di uno regolare che poi l'hanno mandato a fare il militare.
0: Cecchetto, che era il suo manager in quel periodo, chiese una licenza di 2 settimane, ma in realtà Asso fu scritta, registrata e masterizzata in soltanto 30 minuti, oggettivamente, in un brano di merda. Quindi in un brano di cazzo, piuttosto Asso. E quindi il resto del tempo, insomma, fu utilizzato per scrivere Vasco, che poi dopo è stato portato a Sanremo. Beh, abbiamo ascoltato al rientro di Masterchef 90, Vasco, Jovanotti dall'89, adesso Move Your Body dal 99. Ma queste due, come minchia le mixi? Accendero, accendero.

0: rimasto scioccato dal mixaggio di prima. Sono rimasto scioccato. Infatti abbiamo ascoltato Neja adesso con Shock.
1: Complimenti. Gancio bello. Bello.
0: No, no, che poi
1: pura.
0: Neja con Shock dal 98 e adesso Ice MC. Adesso arriva il gelato con il microfono. Ice MC. Che poi adesso, cioè, volendo la tradurre, Take Away the Color, che cazzo è? Cioè, canzone dedicata, cioè, l'inno dei ferramenta, dei pittori degli anni 90. Sì. Portate via i colori. Take Away the Color nella Robex Remix, nel 93.

1993, che poi è il follow up di No Limits, successore per l'appunto già descritto un sacco di volte da parte nostra, che in tutta Europa si è distinto in quanto mega successo, soprattutto straballato in tutti i club. Poi era un esempio di techno trasposta in versione commerciale, e notare che ho detto trasposta. Beh, arriva a Digital, a proposito di maranzate, Digital Boy con Digital Beat.

0: Questo è Masterchef 90, dall'altra parte c'è Dance Jack che ha mixato anche questa volta un sacco di belle robe, soprattutto quella che abbiamo appena ascoltato, Gigi Dag D'Agostino, che non può mancare nelle nostre playlist. In questo caso l'abbiamo beccato con New Year's Day, con New Year's Day dallo 96, che fa rima con Day. Ma fra le cose emblematiche che mi domando dopo aver ascoltato Gigi Dag, c'è anche questa cosa che mi sta veramente attanagliando la testa. Guarda la testa attanagliata. Quelli che fanno una vita da artisti come Gigi Dag, a casa come sono? Per esempio lui con la mamma al mattino com'è?
1: Ciao

0: va bene, va bene. Che cosa c'è adesso? Che facciamo? Dove andiamo?
1: Andiamo!
0: Perché, e dopo Gigi Doug è arrivato il momento di ascoltare quella perfetta fusione di quattro più brani, a volte cinque, solitamente quattro, che intersecati fra loro formano una sorta di onda perfetta, sonora, che in pratica vi inebria la mente, il corpo, vi entra anche nelle mutande, la roba... È arrivato il momento del mashup di Daniel's Jack.
2: Master Jack 90
3: presents The Mega

0: Era il mashup di Dennis Jack in questo Masterchef 90, molto bello, molto molto bello, molto italiano rispetto al producing. Abbiamo ascoltato Network, bello, oddio, stavo per dire una roba tipo molto ricercato, poi abbiamo chiuso con Ramirez e mi sono stato zitto, vabbè. Network con Passion, Memories, poi gli Anticappella con Move Your Body, Usura con Open Your Mind, oh, e infine Ramirez con il... A questo punto è andata anche questa puntata di Masterchef. Vuoi dire qualcosa?
1: Andiamo!
0: Vabbè, ciao a tutti! Grazie, alla prossima, è stato molto bello, sarà ancora più bello la prossima volta. Noi vi amiamo, io di più, ciao!
2: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniels Jack. We'll be back.
3: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: sound.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
0: Sono le 17 in punto.
1: Dance floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ben ritrovati da Enrico. Nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare il mese di agosto 1994. Il nostro viaggio può incominciare.
4: Timeline.
7: È un mese anomalo, l'agosto 1994, nel senso che troviamo pochi eventi di politica nazionale o internazionale e diverse scomparse importanti. Sarà un'esplorazione un po' diversa dalle altre. 31 agosto 1994, l'Armata Rossa lascia l'Estonia e la Lettonia. Il 31 agosto 1994 segna il ritiro definitivo e ufficiale delle truppe dell'ex Armata Rossa, poi diventato esercito russo, dai territori di Lituania ed Estonia. Questa data ha sancito la fine di oltre mezzo secolo di occupazione sovietica e di presenza militare nei due paesi baltici, insediamento militare avvenuto nel giugno 1940 sulla base dei contenuti del patto Molotov-Ribbentrop del 1939. Il ritiro è stato formalizzato grazie agli accordi storici raggiunti nel luglio del 94 tra la Russia, rappresentata dal presidente Boris Yeltsin, e i leader di Lituania ed Estonia. L'operazione ebbe una particolarità che riguarda l'Estonia, per la quale ci fu un'eccezione tecnica rappresentata dal complesso di Paldiski. La base è rimasta sotto il controllo amministrativo russo per lo smantellamento di reattori nucleari per scopi di addestramento militare fino alla sua totale consegna alle autorità estoni nel settembre del 1995. Successivi accordi per il ritiro delle truppe dalla Lituania furono firmati il 30 aprile 1994 e dall'Estonia il 26 luglio 1994, anche su spinta del Senato degli Stati Uniti, dimostratosi incline ad interrompere tutti gli aiuti alla Russia nello smantellamento in caso di mancato ritiro delle truppe entro la fine di agosto. Il ritiro definitivo fu completato il 31 agosto 1994, ma alcune truppe russe rimasero di stanza in Estonia, a Paldiski, fino a quando la base militare russa non fu smantellata e i reattori nucleari sospesero le operazioni il 26 settembre 1995. L'ultimo soldato russo lasciò la regione nel mese di agosto 1994, segnando allora in modo definitivo la fine simbolica della presenza militare russa sul suolo baltico. Tutto questo è Timeline.

Ancora 31 agosto 1994, ci spostiamo nella geografia di Timeline e siamo nell'Irlanda del Nord. La Provisional Irish Republican Army annuncia la completa cessazione delle proprie operazioni militari, mettendo fine ad un lungo conflitto tra repubblicani, che puntavano alla riunificazione con l'Irlanda, e unionisti, sostenitori del mantenimento del territorio nordirlandese sotto la corona britannica. Un cessate il fuoco che ha rappresentato una tappa decisiva nel processo di pace che portò alla firma degli accordi di Belfast, detto anche Accordo del Venerdì Santo, il 10 aprile 1998 e successivamente, dopo un referendum popolare, alle elezioni per l'assemblea legislativa locale e all'insediamento di un esecutivo consociativo, basato cioè sulla condivisione del potere tra i rappresentanti delle due principali comunità politico-religiose del Nord, con competenze su un certo numero di settori devolute da Londra. Una tregua arrivata, però, dopo anni di violenze, culminata il 30 gennaio del 1972 in una delle pagine più drammatiche e buie della recente storia nordirlandese.

4 agosto 1994 muore Giovanni Spadolini. Scompare nell'agosto 1994 una personalità politica e culturale di grande rilevanza, quella di Giovanni Spadolini, nato a Firenze il 21 giugno 1925 e scomparso a Roma il 4 agosto 1994. Spadolini è stato un politico, storico, giornalista e accademico italiano, segretario del Partito Repubblicano Italiano, è stato più volte ministro e tra il 28 giugno 1981 e il 1 dicembre 1982 presidente del Consiglio dei Ministri, il primo non democristiano nella storia dell'Italia repubblicana, uno dei pochi a diventarlo da senatore, nonché l'unico a provenire dal Partito Repubblicano Italiano. È inoltre presidente del Senato dal 1987 al 1994, è nominato senatore a vita da Francesco Cossiga nel 1991. Nel novembre 1947 si laurea in giurisprudenza nell'Ateneo Fiorentino ed intraprende subito un'intensa attività giornalistica che lo porta ad assumere la direzione del Resto del Carlino e quella del Corriere della Sera e alla collaborazione fissa con la stampa. Nel 1950 è incaricato dell'insegnamento di storia moderna alla Facoltà di Scienze Politiche di Firenze e nel marzo 1972 entra direttamente nella vita politica parlamentare e viene eletto senatore a Milano come indipendente nelle file del Partito Repubblicano Italiano. Nel 1980 istituisce la Fondazione Spadolini, nuova antologia, nominandola erede universale di tutti i suoi beni. È stato accademico dei Lincei, ha presieduto l'Università Commerciale Bocconi di Milano dal 1976 fino alla morte. La Giunta Centrale degli Studi Storici, l'Istituto Italiano di Studi Storici di Benedetto Croce, la Società Toscana per la Storia del Risorgimento. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Stiamo esplorando il mese di agosto 1994. This one goes out to the one I love.

0: one goes out to the one I love.
1: Ancora una di partita illustre nell'agosto 1994. Il 6 agosto scompare infatti Domenico Modugno. Domenico Modugno, nato a Polognano a Mare, in provincia di Bari, il 9 gennaio 1928, è considerato il padre dei cantautori italiani con circa 230 canzoni incise. La popolarità del personaggio è anche legata al cinema, oltre 40 film, al teatro e alla televisione, dove ha interpretato diversi sceneggiati. Domenico Modugno divenne popolare nel 1958, vincendo il Festival di Sanremo con Nel blu dipinto di blu, un vero inno dell'italianità nel mondo, conosciuto anche con il nome Volare. Fu così ribattezzata dal pubblico, visto il grande successo. Trionfò sul palco dell'Ariston altre tre volte, grazie ai brani Piove, Dio come ti amo e Addio addio, entrati, insieme ad altri suoi successi, nel repertorio classico della canzone italiana. Nell'ultimo decennio della sua vita si dedicò alla politica, diventando deputato e dirigente del Partito Radicale. Si impegnò per l'affermazione dei diritti dei disabili e per la diffusione delle norme a tutela degli artisti. Nel 1984 fu colpito da un ictus, non riconosciuto in tempo dai medici, che gli paralizzò un lato del corpo, compromettendone l'attività artistica. Si dedicò ad una ferrea battaglia per la chiusura dell'ospedale psichiatrico di Agrigento, in cui i malati vivevano in condizioni disumane, riuscendo nel 1988 a farlo chiudere. Nel 1991 tornò a cantare, ma nello stesso anno ebbe un attacco cardiaco. Nel 92 si esibì a Torino in un concerto che tenne quasi totalmente seduto, alzandosi solo per i bis. Il pubblico lo amava e Modugno si commosse per tanto affetto. Ritornò in tour in America e nel 1993 a Polignano a Mare tenne l'ultimo grande concerto alla presenza di 70.000 persone. In quell'anno incise la sua ultima canzone insieme al figlio Massimo. Il 6 agosto 1994, a 66 anni, morì stroncato da un infarto nella sua casa di Lampedusa. Il cimitero Flaminio di Roma ospita le sue spoglie. Anche questo è Timeline.
2: Buonasera. Arriverà tra poco a Roma con un aereo privato la salma di Domenico Modugno. I funerali si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa di San Sebastiano fuori le mura. Modugno, che aveva 66 anni, verrà sepolto nel cimitero di Prima Porta. Oggi pomeriggio, con una cerimonia semplice e suggestiva voluta dai familiari, il cantante è stato ricordato per l'ultima volta nella sua Lampedusa. Composto e raccolto il dolore della moglie e dei tre figli, accanto a loro numerosissimi amici. Nella bara del cantante, per sua espressa volontà, i familiari hanno messo due boccette contenenti la sabbia e il mare di Lampedusa e una della spiaggia dell'isola dei Conigli.

0: Il 14 agosto 1994 si registra ancora una scomparsa illustre, quella di Elias Canetti. Ultimo esponente della cultura mitteleuropea, Elias Canetti fu autore di poche opere, ma tutte annoverate tra i capolavori della letteratura del Novecento. Nato a Ruj, nel nord della Bulgaria, il 25 luglio 1905 e morto a Zurigo, nell'agosto del 1994, acquisì la cittadinanza britannica, ma utilizzò il tedesco per i suoi scritti. Oltre ad un unico romanzo, Auto da Fe, del 1935, lasciò tra gli altri alcuni saggi, aforismi e un'autobiografia, una produzione ridotta ma che gli valse comunque il Nobel per la letteratura nel 1981 per i suoi lavori caratterizzati da un'ampia prospettiva, ricchezza di idee e potere artistico. Questo è Timeline.
1: Sono nato in Bulgaria. Ma non parlavo bulgaro da bambino, bensì lo spagnolo antico. I miei erano ebrei spagnoli, discendo da quella gente che lasciò la Spagna durante l'Inquisizione nel XV secolo e che si insediò nel regno turco di allora. Nei primi 6 anni della mia vita parlavo dunque lo spagnolo antico, che è la mia lingua madre. Quando avevo 6 anni emigrammo in Inghilterra, dove andai a scuola. Ci sono rimasto 2 anni. I primi libri che lessi furono libri inglesi. Poi mio padre morì improvvisamente a Manchester e mia madre, che amava Vienna, aveva frequentato le scuole lì, traslocò con noi 3 bambini appunto a Vienna, dove io continuai i miei studi. Avevo 9 anni, anzi 8, quando giungemmo a Vienna. Vi rimasi per 3 anni. Poi, a metà della Prima Guerra Mondiale, mia madre non sopportava l'atmosfera guerrafondaia di Vienna, traslocammo in Svizzera. Dal 1916 al 1921 vissi a Zurigo, dove frequentai le scuole. In questo crocevia di gente, lingue, culture prende la mossa la straordinaria carriera di Elias Canetti, massimo scrittore vivente della tradizione mitteleuropea e premio Nobel 1981 per la letteratura. Ma nonostante il premio Nobel, nonostante i suoi libri siano tradotti bene e diffusi, Canetti non è molto conosciuto, soprattutto è poco frequentato da persone che dovrebbero, per i temi che Canetti tratta, come dire, conoscerlo un po' meglio.

0: Cambiamo decisamente argomento ed arriviamo a parlare di musica, prendendo spunto dalla classifica riportata dal sito accaddeoggi.it in data 23 agosto 1994. La sezione album è dominata dalle compilation, una vera icona degli anni 90, ampiamente promozionate dall'industria discografica di quell'ormai lontano periodo. La sezione singoli vede una netta presenza di brani destinati al dance floor e la piena affermazione dell'Eurodance, che proprio nel 1984 vede la sua netta e potente definitiva affermazione. Partiamo dagli album. Greatest Hits sono i Gypsy Kings in prima posizione, Festival Bar 94 in seconda posizione, mentre al terzo posto The Division Bell, l'album dei Pink Floyd. Ancora una compilation, Hot Dance Hits, con tanti artisti in quarta posizione, mentre i Rolling Stones con Voodoo Lounge occupano il quinto posto, sotto il segno di Caino e Miguel Bosé al sesto posto, mentre Music Box, l'album di Mariah Carey, occupa la settima posizione. The Summer is Magic, un'altra compilation, all'ottavo posto, così come al nono posto troviamo la Discomania Mix volume numero 5. Umberto Tozzi al decimo posto con il suo album Equivocando. Se passiamo ai singoli, troviamo The Rhythm is Magic, Marie-Claire Dubaldo in prima posizione, Sweet Dreams, La Bush in seconda posizione, Playa Itti con The Summer is Magic al terzo posto, Bomba di Ramirez in quarta posizione, Il Cielo di Fiorello occupa il quinto posto, Lady Madonna di Spagna occupa la sesta posizione, Inside degli Steel Skin in settima posizione, Seven Seconds, Yusun Dure e Nene Cherry all'ottavo posto, mentre Chiuditi nel cesso degli 883 in nona posizione, al decimo posto Tonight is the Night con Le Click. Evento iconico del mese di agosto degli anni 90 è il Festival Bar. Il 31esimo Festival Bar si svolse durante l'estate del 1994 in 8 puntate dal 31 di maggio al 6 di settembre. Puntate registrate presso Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, l'Arena Alpe Adria a Lignano Sabbia d'Oro e Piazza degli Scacchi a Marostica, sede della finalissima trasmessa su Italia 1. Questa edizione venne condotta da Amadeus e da Federica Panicucci. Il vincitore assoluto dell'edizione fu Umberto Tozzi con il brano Io muoio di te, mentre Miguel Bosé vinse la sezione album con Sotto il segno di Caino e Laura Pausini si aggiudicò il premio Europa. La manifestazione era abbinata al concorso Elite Model Look, che in quell'edizione venne vinto da Eleonore Casalegno. La direzione artistica fu di Vittorio Salvetti. In questa edizione è stato ospitato fuori concorso il comico Giorgio Faletti, che ha interpretato la canzone Perso nel Mambo. Al Festival Bar è legata all'omonima compilation divisa in due musicassette OCD pubblicata dalla EMI. Anche questo è Timeline.
1: Comincia l'estate e su Italia 1 è Festival Bar. Da Ascoli Piceno, Federica Panicucci e Amadeus presentano Luca Barbarossa, I Corona, Laura Pausini, Gino Paoli, Renzo Arbore, i Roxette, Amedeo Minghi e tanti altri bigli della canzone, e direttamente da Mai Dire Gol, Marco Milano. Tempo d'estate, tempo di Festival Bar. Martedì alle 20:30 su Italia 1.

0: Arriviamo adesso ai film in uscita nell'agosto 1994. Sono diverse le pellicole destinate alla parte conclusiva dell'estate e al successivo autunno. Il primo agosto viene riproposto nelle sale cinematografiche lo splendido Nel nome del padre, già programmato nel febbraio del medesimo anno, e il 12 la commedia Ace Ventura, la chiappa animali. Nel nome del padre, con la regia di Jim Sheridan, ci porta in Irlanda, dove il giovane Gary Conlon, uno splendido Daniel David Lewis, coinvolto in una guerriglia urbana con gli inglesi e con l'IRA, ripara in Inghilterra con l'amico Paul Hill, interpretato da Corin Redgrave, che, arrestato per un attentato che distrugge un pub e sottoposto a violente pressioni, suo malgrado lo denuncia. Jerry, violentemente trattato per 7 giorni dalla polizia, che minaccia di uccidergli il padre, Giuseppe, interpretato dallo straordinario Pete Postlethwaite, firma una falsa dichiarazione coinvolgendo 2 hippie della comune dove si era rifugiato con Hill, Paddy Armstrong e Carol Richardson. La polizia arresta poi la zia, Annie, ed il padre per favoreggiamento. Dopo un processo iniquo orchestrato dall'ispettore Robert Dixon, che ha coordinato arresti ed interrogatori preliminari, tutti vengono condannati. Dopo 15 anni, Jerry e il padre, che condividono la cella, scoprono il vero attentatore, Joseph McAndrew. La polizia non ha voluto riaprire il processo e Giuseppe, tramite l'avvocatessa Gareth Pearce, interpretata da una Emma Thompson in stato di grazia, cerca di dimostrare la verità. Ma la malferma salute lo stronca e il figlio, che in carcere ha imparato ad apprezzarne le qualità umane e morali, ne raccoglie l'eredità. Per un fortuito equivoco, la Pearce, che sta consultando col controllo di Dixon il fascicolo di Giuseppe, riesce a prendere visione di quello di Jerry e trova le prove occultate alla difesa da Dixon durante il processo, ossia la cruciale testimonianza di un barbone irlandese, Charlie Burke, che ha incontrato Jerry e Paul in un parco londinese la notte dell'attentato, la cui esistenza è stata sempre negata dagli inquirenti e che avrebbe scagionato tutti gli imputati ed i loro presunti complici. Nel processo che segue, ottenuto anche grazie al vasto movimento d'opinione pubblica sorto attorno al clamoroso caso, emerge la verità e tutti vengono alla fine liberati. Un film straordinario da vedere a distanza di tanti anni.
1: Giuro su Dio onnipotente di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità.
2: 5 persone sono morte, 75 sono state gravemente ferite a causa della bomba fatta esplodere dall'IRA senza preavviso nel pub di Guildford.
3: Alzati dal letto, sporco bastardo assassino!
4: Le bambine sanno che è successo qualcosa di terribile.
3: Dici i nomi dei posti dove sei stato mentre eri in Inghilterra, Jerry.
5: Tu pensi che sei innocente?
6: Io non ho fatto niente!
7: Chi ti ha insegnato a fabbricare le bombe, Jerry?
5: Non ho mai fabbricato bombe.
7: Tu ci odi, vero? Ci odi tanto da mettere bombe e uccidere.
8: Tutti gli imputati asseriscono di essere stati sottoposti a violenze fisiche e morali mentre erano sotto custodia.
9: Ecco, qui c'è il mio dannato nome, signore. Potete scriverci quello che vi pare.
10: Non è stato fatto alcun male a nessuno di voi.
11: Luogo di nascita?
12: Belfast.
11: Allora sono presa.
13: Questa sarà la vostra casa per tutta la vita. Date l'idea, signore.
14: Sei stato tu.
15: Io non c'entro.
14: È stato lui.
13: Via.
16: È una guerra. E voi siete vittime innocenti.
17: Mi chiamo Giuseppe Conte. Sono innocente.
18: Non dovremmo essere qui dentro.
1: Giuro su Dio onnipotente di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità.

0: L'altra pellicola è la commedia Ace Ventura, la chiappa animali, film diretto da Tom Skadiak ed uno straordinario Jim Carrey nei panni del protagonista Ace Ventura, un bizzarro investigatore privato incredibilmente abile nel suo mestiere. È specializzato nel ritrovamento di animali domestici o in cattività, rapiti o smarriti che sia. I suoi metodi poco ortodossi generano non poche perplessità in quanti lo vedono all'opera, ma la risoluzione del caso è sempre garantita. Ace si trova però ora alle prese con una vicenda particolarmente complessa, quella della scomparsa di Fiocco di Neve, il delfino mascotte dei Miami Dolphins, e gli viene dunque incaricato di ritrovare l'animale prima che si svolga il prestigioso Super Bowl di football. Al caso collaborano anche la capo pubblicista Melissa Robinson e al capo delle operazioni Roger Podacter. Le varie piste individuate da Ace Ventura si rivelano tuttavia ben poco proficue e il caso sembra trovarsi subito ad un punto morto. Il ritrovamento di un anello targato 1984 donato ai giocatori della squadra del campionato di quell'anno è però un indizio significativo. Ventura inizia così a condurre una serie di indagini sui membri di quella formazione, individuando in Ray Finkel un perfetto sospettato. Proprio mentre la risoluzione sembra essere a portata di mano, una serie di imprevedibili eventi daranno vita a complicazioni a dir poco comiche. Il film ebbe un enorme successo a sorpresa negli Stati Uniti e buona accoglienza anche in Italia. Al box office statunitense, Ace Ventura, la chiappa animali, ha incassato 69 milioni di dollari e mezzo. Anche questo è Timeline.
1: Hanno affrontato ostacoli insormontabili e nemici imbattibili per guadagnarsi la qualifica di eroi. Ma ora c'è un nuovo modo per descrivere un'azione. Jim Carrey è Ace Ventura, la chiappa animali. È il migliore che ci sia.
2: Scusate, signori, la chiappa animali!
1: A dire il vero, è l'unico che ci sia.
3: Tu ami molto gli animali, vero?
2: Solo se sono ricchi e famosi.
1: Ora hanno rapito la mascotte dei Miami Dolphins.
4: Eccoci qua, allora!
1: Deve risolvere il caso più difficile della sua vita.
3: Senti, detective del cazzo, ti piacerebbe se ti rendessi la vita un inferno vivente?
2: Io non sono ancora pronto per una relazione, Lois.
1: Non esiste un posto dove non andrebbe.
2: No. Capitano Kirk, Star Trek, star qui, va bene.
5: Ace, esci fuori dalla base!
2: Proprio non ci riesco, capitano! Non ho forza di escir!
1: Una cosa che non farebbe è una persona con cui non saprebbe trattare.
2: Ehi!
3: Non mettermi in imbarazzo davanti a te.
2: Come? Così? Salve, capitano Stubby.
1: Perché quando un detective d'animali annusa una traccia...
2: Dov'è Dan Marino?
6: Salve, sono Dan Marino.
3: Che tipo di vino?
2: Sta per andare a far compagnia a Fiocco di Neve.
1: La segue fino in fondo.
2: Fiocco di Neve,
1: Jim Carrey è...
2: Non entrate lì dentro!
1: Ace Ventura, la chiappa animali.
2: Sì!

0: Adesso un particolare sull'estate 1994, in modo specifico dell'agosto di quell'anno. Già l'estate 1994 è ricordato come una delle più torride ed assolate del secolo scorso. L'agosto di quell'anno poi fu caratterizzato da ondate di calore record che spinsero milioni di italiani a cercare rifugio verso le classiche mete di villeggiatura, in un'epoca in cui le vacanze duravano ancora intere settimane o addirittura mesi. Vi propongo a questo proposito un breve servizio del TG1 sugli eccessi climatici di quel periodo che, rispetto a quelli attuali, paiono veramente cose da poco. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio e timeline.
1: Le temperature in Italia continuano a mantenersi ovunque oltre i 30 gradi. La colonnina di Mercurio ha raggiunto anche oggi 35 gradi a Roma, Firenze e Bologna. I livelli di ozono rimangono preoccupanti. Domani circolazione limitata a Bergamo. Con il persistere del caldo si aggrava il pericolo incendi. Gli aerei della Protezione Civile hanno lavorato a pieno ritmo per spegnere numerosi incendi nell'Italia centrale, in Sardegna e in Sicilia. Timeline.

0: Come sempre, il nostro incontro si conclude con una panoramica sulla programmazione pubblicitaria di radio e televisioni nell'agosto 1994. Pubblicità assai varia e dallo stile vacanziero. Molta musica nelle classiche compilation destinate alle vacanze, sempre supportate da spot dinamici assai estivi. Non manca la storica compilation dance di Radio 105, la Disco Media Mix, il quinto volume, o ancora una compilation che deve la sua fortuna anche al doppio senso del titolo, la 70-80 Voglia Disco Party, ancora edita dalla Digit.
1: L'estate 94 è colorata con 70-80 Voglia Disco Party, due compilation furbe, tutte in versioni originali. 70-80 Voglia Disco Party su CD e cassette Dig It. Ah, e poi ci sono anche gli adesivi. Ah beh, allora.
0: Vi ricordo alcuni spot che erano in alta rotazione nella programmazione di radio e televisione nel lontano agosto 1994, perché non sfidare la sorte con il gioco dell'Enalotto dal claim il portafortuna. Lo spot è veramente curato, molto dinamico e convincente.
2: Con Enalotto.

0: anche a te.
1: Enalotto, il portafortuna di tutto l'anno.
2: Le edicole sono un punto di riferimento non solo per i quotidiani dalle tirature inimmaginabili ai nostri tempi, molte le iniziative editoriali destinate alle edicole. Vi ricordo Tutto Bricolage, edito da Hobby and Work, o ancora i giochi per PC, grafiche e prestazioni primitive rispetto ad oggi, Big Games, giochi per il PC da Jackson Libri, solo in edicola a 19.900 lire.
3: I Big Games sono arrivati in edicola. Puoi farti un giro a Indianapolis a 300 all'ora.
4: Tutti top games per il tuo PC.
3: O comandare una pattuglia alata nello spazio.
4: A sole 19.900 lire.
3: O giocare di destrezza con i pazzi Simpson.
4: Software originale, manuale in italiano.
3: O essere per una notte il principe di Persia. In edicola a 19.900 lire e ogni mese 4 big games diversi da Jackson Libri.
2: È ben vero che siamo nel cuore delle vacanze, ma già si inizia a promozionare una delle icone degli anni 90 nel mondo della scuola, l'agenda Smemoranda 1994-95 con Aldo, Giovanni e Giacomo in uno spot estremamente dinamico ed allegro.
5: Benvenuti al corso di lingue del professor Cataldo.
6: Yes.
5: Lezione numero uno.
6: Lesson number one.
5: La frase di oggi è la seguente.
6: It is the second.
5: Mamma, ho comprato la nuova smemoranda.
6: The news forgotten.
5: Prego, professore.
7: Piero, Piero, che cos'è questo? Ti faccio scattare il sangue dal naso. Mamma, è la nuova smemoranda. La nuova smemoranda, di solito tu li butti così dalla finestra. Mamma, nuova smemoranda, c'ha 90 autori. A te ti presta tua madre, capito? Forza smemo.
5: Tranquillo.
6: Be quiet.
2: Naturalmente sono tantissimi i gelati che occupano con la loro allegria gli spot pubblicitari di radio e televisioni. Immancabile il cornetto Algida cuore di panna oppure la vaschetta Algida troppo buono per essere vero.

0: cuore di panna.
1: Raffinatissima la pubblicità di Gelati Ranieri, già a partire dalla base musicale, una dolce melodia di Clannad ed il claim "I cestelli di Ranieri, emozione vellutata mai provata".
2: State per scoprire un'emozione che nessun gelato vi ha mai dato. La vellutatezza di Ranieri, davanti alla quale tutto scompare.

0: Emozione vellutata, mai provata.
1: Come sempre, uno spazio importante della programmazione pubblicitaria è occupato dalle auto di ogni brand proiettate oltre l'estate in funzione delle promozioni e delle offerte destinate alla stagione autunnale. Viene promozionata la nuova tecnologia applicata da Audi con scocche in alluminio, uno spot elegante che mette in rilievo questa innovazione, la prima auto in alluminio all'avanguardia della tecnologia, perché l'uomo non è solo il passeggero di un'automobile.
2: C'è una nuova auto, pensata per rendervi la vita più bella.

0: anche quando non siete in auto. Audi ha costruito la prima automobile interamente in alluminio. Perché l'uomo non è solo il passeggero di un'automobile.
1: Molto ben strutturato e curato è lo spot della Y10 Lancia Autobianchi con lo slogan Arriva in Y10 a partire da 14.200.000 lire.
2: C'è una Y10 per ognuno di voi. Arrivate in Y10.
1: Non mancano i brand di grande richiamo per il grande pubblico, quelli del marchio Ford. Un esempio è la Ford Mondeo, auto dell'anno 94, da 27.830.000 lire, con uno spot importante anche nella scelta della base musicale con le voci di Freddie Mercury e Montserrat Caballé. Let the songs begin.
3: Ford Mondeo. Tutte le innovazioni tecnologiche e stilistiche che avete sempre sognato. Tutta la sicurezza e il piacere di guida irrinunciabili su un'automobile oggi. Guidatela. Scoprirete perché Ford Mondeo è l'auto dell'anno 1994.
1: Non mancano ovviamente i marchi francesi, assai presenti sul mercato italiano. Molto bello lo spot della Peugeot 306 S16, la strada e la sua preda. Peugeot 306, l'antagonista, raffinato già a partire dalla base, gli Enigma con Return to Innocence.
4: Fulminia nello scatto. È Peugeot 306 S16. Tre porte, 155 cavalli. È potenza pura. ABS, dinamica ottimizzata delle sospensioni. È sicurezza totale. Peugeot 306 S16. La strada è la sua preda.
1: Notevole la pubblicità della Citroën Xantia Auto Europa 94 da 24.400.000 lire, un'auto con cui è facile perdere la testa. Anche in questo caso una scelta vincente è la base dello spot Unchained Melody dal film Ghost.
5: Di fronte a Citroën Xantia è facile perdere la testa. Citroën Xantia, eletta Auto Europa 1994 e offerta a soli 24.400.000 lire. Un prezzo con i piedi per terra. Per un'auto che fa girare la testa. Citroën Xantia, Auto Europa 1994 a 24.400.000 lire.
6: Timeline. Rewind the tape now.
7: Prendetelo come un viaggio di studio.
1: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento.
6: Timeline.
8: Dance floor.
9: You know what time it is?
10: Sono le 18 in punto.
6: Dance floor.
11: Welcome.
12: Anni 2000.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1994.

Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: garganta y rostro. La quinta alucinación, mi memoria. La sexta, mi mente. La séptima alucinación.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Am I interrupting something?
12: Non-stop music is on its way.
13: The sound of the 90s.
14: Identify yourself.
13: Radio Dance Floor.
15: Luce Verde Italia.
16: Bentrovati, vediamo subito le principali notizie. Partiamo con la 1 Roma-Napoli, dove per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti più veicoli si sono formate code per 9 km tra il bivio per la diramazione Roma-Sud ed Anagni verso Napoli. Al momento si transita sulla sola corsia di marcia. A chi viaggia verso Napoli, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Valmontone, percorrere la statale Casilina e rientrare in autostrada ad Anagni. Ancora sulla 1, per un altro incidente, ci sono code tra Bologna e Milano nel tratto tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione di Milano. Altro incidente sulla A4 Milano-Venezia con code tra Cavenago e Trezzo verso Venezia. Ci spostiamo infine sulla A7 Milano-Genova, dove sempre per incidente abbiamo code tra la barriera di Milano e Binasco verso Genova. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
15: Un servizio a cura dell'ACI.
17: Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
18: Siamo ancora qui! E non finisce così! E non finisce qui! E non finisce così! E non finisce qui! E non finisce più! E non finisce qui! E non finisce così! E non finisce qui! E non finisce più! E non

Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: And this is the end also. And this is the end also for today. D minor ends here. Thank you for digging through the crates with me. I remember you that beside the live version, you can also listen to the replays offered by this radio station. Gregorio, say hello to you. Stay on the other side. Stay on the credit side. Stay minor. Are you ready?
1: Stay on the other side, stay on the credit side, stay minor. See you soon.
2: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
3: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
4: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
3: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
2: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
5: Dance floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 22 in punto.
5: Dance floor.
8: The 90s legend. The 90s legend.
9: Mix 5.
8: Lil OB. The 90s legend.
10: This is a test of the emergency broadcast.
11: Live in the mix. DJ Lil OB.
8: The 90s legend. 90s legend. The 90s legend. The 90s legend.
12: To the underground.
8: The 90s legend.
11: Live in the mix. Lil OB.
8: The 90s legend.
11: Lil OB.
8: The 90s legend.
11: Lil OB. B.
8: The sound of the 90s. The 90s legend. 90s legend.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 23 in punto.
1: Dance floor.
4: The 90s legend. The 90s legend.
5: Mix 5.
4: Little OB, the 90s legend.
6: This is a test of the emergency broadcast.
7: Live in the mix.
8: DJ Lillo B.
4: The 90s legend. 90s legend. 90s legend. The 90s legend.
9: To the underground.
4: The 90s legend. 90s legend.
7: Live in the mix.
8: Lillo.
4: The 90s legend.
8: Lillo.
4: The 90s legend.
8: Lillo.
4: The sound of the 90s. The 90s legend.

I've got to kind of learn the music. Music.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È l'una e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Checo, you're ready?
4: In che senso? Cos'è che devo fare?
0: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
5: Master Check
0: 90,
6: l'enciclopedia della dance.
7: Eccoci pronti per un altro. Pronti per un altro Master Check 90, insieme per un'oretta ad ascoltare un sacco di belle cose, musica degli anni 90. Certo, che cazzo ci chiamiamo a fare Master Check 90 da 45.770 anni? Cominciamo senza indugio alcuno con Cici Rogers Someday, scritta da Marshall Jefferson, che decise di farla cantare a Cici, che si prestò, si immolò alla causa. E poi a un certo punto, sai cosa ha detto Dennis Jack, che intanto saluto per la parte super mixata? Sai cosa ha detto Cici al matrimonio?
8: No!
7: E vabbè, cominciamo con Someday dall'87 in Master Check 90. Welcome!

0: Youngblood.
1: Sangue giovane.
0: Era Sydney sangue giovane, Sydney Youngblood con If Only I Could. Te lo ricordi nel video che poi c'era lui e la palla? Lui e la palla, perché mi ricordo che c'era la palla. E non ho detto una balla, perché c'era la palla. Lui e la palla, mica la balla. Lui e poi la palla, cioè un po' la palla, un po' lui. E lui, primo piano, che faceva le sue movenze e mostrava
1: la palla,
0: non la sua, quella con cui interagiva, che non è neanche la palla di un altro.
2: Vabbè.
0: Sydney sangue giovane è finito nella palla con If Only I Could, con baseline e drum beat presa in prestito da Break for Love di Rays, che quasi quasi ascoltiamo in un pezzettino che in qualche modo avvia anche in questo caso una fase, assolutamente sì, di sputtanamento dei dischi da cui abbiamo preso, hanno preso in prestito le loro cose, che già negli anni 90, per quanto poi dopo a loro insaputa copiati nel futuro, avrebbero copiato quelli del 70 e dell'80, per una scopiazzatura generale che è finita in un marasma di scopazzata.
3: Mi è piaciuto.
0: Arrivano i Two Static con il featuring di Nasty Cat con Feel the Beat dal 1990.

0: pezzo di normalità in mezzo a dove ad un certo punto c'era gente che cantava normalmente di fianco a loro senza fare l'asciura.
1: Devi passare dal fruttivendolo.
0: Senza dire ste robe strane, c'era qualcuno, Billy Ray Martin, che cantava con loro Mystic Motion, registrato nel 93 ma ripubblicato in versione boom boom. Possiamo dire che Billy Ray Martin sia stata scoperta dai Datura.
2: Bravo.
0: Datura, Billy Ray Martin, Mystic Motion.

0: Hoti One, come lo dico, One versus In Excess, I'm So Crazy dal 2001. In Excess poi mi piacevano un sacco quando la buona anima andava in giro col giubbottino di pelle, con tutto il pelo di fuori.
1: La domanda che mi viene è questa. Tu negli anni 90 guardavi i peli di fuori di chiunque?
0: Questo qua, mi colpivano quelli con i peli di fuori.
1: Avevi altre tendenze?
0: Hai scoperto una parte di me un po'. No. Ti mando a cagare sonoramente, senza, come dire, dubbio alcuno, vado avanti. E arrivano le negresse verte.
2: Ma come cazzo parli? Io non ti capisco. Te,

0: tutto alternativo di questo Masterchef, che le robe un pochino più ricercate. Abbiamo mandato anche Tito Puente, hola chicos, Rankin Khan, nella versione dei Masters at Work, che si davano un grande affare, i due dei Masters, si davano un grande affare. C'era Kenny Dog Gonzalez,
1: bravo,
0: Lindley Vega,
2: bravo,
0: San Marco, San Marco.
3: Sogliri tanto, vabbè.
0: Vedi che sono bravo. E pensa che anche la roba house americana, che non è che fosse proprio il mio forte in quel periodo. Vabbè. E adesso arriva quella cosa che finalmente ci permette di ascoltare in versione moderna o ammodernata, cioè remixata, un pezzo famoso dei 92-2000. Quindi è nient'altro che un remix. E siccome è dei giorni nostri, è arrivato il momento del remix today.
4: Masterchef 90
5: present remix today.

0: 50s and Love, Earth and Days Remix, la Madonna Santa. Comunque a me piace molto di più l'originale, anche perché qua fondamentalmente non hanno fatto un cazzo. Noto questo sforzo di farle a tutti i costi con i groove moderni. I pezzi secondo me andrebbero anche nobilitati un po' di più, però è il mio punto di vista. Non voglio fare il polemico, non voglio fare quello che distrugge tutto, però vabbè, secondo me poteva anche essere fatto meglio. Vabbè, ci prendiamo una piccola promo pausa, poi torniamo fra non molto e sarà ancora Mastercheck 90 con questa torneremo con un brano del finire degli 80, Jovanotti con Vasco. State qua,
1: Mastercheck 90. Mastercheck con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
2: Come back soon.
3: The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor.
4: Eccomi, sono qui su Radio Dance Floor per salutarvi tutti. Ciao da Claudio Cecchetto. Buon ascolto.
5: Excuse me.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Daniels J.

0: Giovanotti, e questa è
1: Pascal.
0: Con questa traccia Giovanotti si è presentato al Festival di Sanremo dell'89 e ha potuto farlo soltanto perché durante il servizio militare gli hanno chiesto di scrivere una canzone per Classe di Ferro. Te la ricordi Classe di Ferro?
2: È la storia di uno regolare che poi l'hanno mandato a fare il militare.
0: Cecchetto, che era il suo manager in quel periodo, chiese una licenza di 2 settimane, ma in realtà Asso fu scritta, registrata e masterizzata in soltanto 30 minuti, oggettivamente in un bale di merda. Quindi in un bale di cazzo, piuttosto Asso. E quindi il resto del tempo, insomma, fu utilizzato per scrivere Vasco, che poi dopo è stato portato a Sanremo. Beh, abbiamo ascoltato al rientro di Masterchef 90, Vasco, Giovanotti dall'89, adesso Move Your Body dal 99. Ma queste due, come minchia le mixi?
3: Cedero. In the mix.

0: rimasto scioccato dal mixaggio di prima. Sono rimasto scioccato. Infatti abbiamo ascoltato Neja adesso con Shock.
1: Complimenti. Gancio bello. Bello.
0: No, no, che poi
1: pura.
0: Neja con Shock da 98 e adesso Ice MC. Adesso arriva il gelato con il microfono. Ice MC. Che poi adesso, cioè, volendo la tradurre, Take Away the Color, che cazzo è? Cioè, canzone dedicata, cioè, l'inno dei ferramenta, dei pittori degli anni 90. Sì. Portate via i colori. Take Away the Color nella Robex Remix, nel 93.

dal 93, che poi è il follow up di No Limits, successore per l'appunto già descritto un sacco di volte da parte nostra, che in tutta Europa si è distinto in quanto mega successo, soprattutto straballato in tutti i club. Poi era un esempio di techno trasposta in versione commerciale, e notare che ho detto trasposta. Beh, arriva a Digital, a proposito di maranzate, Digital Boy con Digital Beat dal 93.

è Masterchef 90, dall'altra parte c'è Dance Jack che ha mixato anche questa volta un sacco di belle robe, soprattutto quella che abbiamo appena ascoltato, Gigi Dag D'Agostino, che non può mancare nelle nostre playlist. In questo caso l'abbiamo beccato con New Year's Day, con New Year's Day dal 96, che fa rima con Day. Ma fra le cose emblematiche che mi domando dopo aver ascoltato Gigi Dag, c'è anche questa cosa che mi sta veramente attanagliando la testa. Guarda la testa attanagliata. Quelli che fanno la vita da artisti come Gigi Dag, a casa come sono? Per esempio lui con la mamma al mattino com'è?

0: bene, va bene. Che cosa c'è adesso? Che facciamo? Dove andiamo?
1: Andiamo!
0: Perché, e dopo Gigi Doug è arrivato il momento di ascoltare quella perfetta fusione di quattro più brani, a volte cinque, solitamente quattro, che intersecati fra loro formano una sorta di onda perfetta, sonora, che in pratica vi inebria la mente, il corpo, vi entra anche nelle mutande, la roba... È arrivato il momento del mashup di Daniel's Jack.
2: Master Jack 90
3: presents The

0: Era il mashup di Dennis Jack in questo Masterchef 90, molto bello, molto molto bello, molto italiano rispetto al producing. Abbiamo ascoltato Network, bello, oddio, stavo per dire una roba tipo molto ricercato, poi abbiamo chiuso con Ramirez e mi sono stato zitto, vabbè. Network con Passion, Memories, poi gli Anticappella con Move Your Body, Usura con Open Your Mind, oh, e infine Ramirez con il Masterchef. A questo punto è andata anche questa puntata di Masterchef. Vuoi dire qualcosa?
1: Andiamo?
0: Vabbè, ciao a tutti. Grazie, alla prossima. È stato molto bello, sarà ancora più bello la prossima volta. Noi vi amiamo, io di più. Ciao.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack.